pensieri mi si aggira per la testa, se mi salvo da tempesta improvvisa verità.